con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

carina, un po' meglio che in punto sultura. Quando conta la mia sorte in questi scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posto

ragazza, io ricavo sul tamburo, vi scoppaste e via, ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, posso aver con questo imbroglio. Perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, e non se lo desparti, facciamo da questa porta, questa da quella porta, che mi ha dato da fare un'innocentina, ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, tu la disperata, non fa la serrata, non fa la serrata, non fa la serrata, mio padre. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

Signorina alta modo con mattonna fuori, signorina alta modo con mattonna fuori, la contiene i genitori a sua modo cosa fra. Signorina alta modo con mattonna fuori, signorina alta modo con mattonna fuori, la contiene i genitori a sua modo cosa fra. Beh, non c'è nulla, sbocchi, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera.

Sempre d'intorno in giro sta Milo il Cucania per un barbiere vita più nobile no non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la rasori e pettini lancette e forbici al mio comando tutto qui sta lancette e forbici rasori

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Dato un avvenir migliore.